Awon chene di ebeba o. Amaniye no ebeba. Ekani pa bra bohon. Se obe e kristo ni. Na pa unwe china wo sume radio.

ya di hunu fo sane nyame ye wo wate asore na nze hunu ade biem tu ko ba bia kote bibi di aso wedi so anini befra e beti ako e grofo kinkan books ahodo obi e me fa fa won trim this time around e ha dwene paa